0: na uthasi wako nyuva ikutunithete kunyuva wasia ula wendete
1: atangasi ala wendete
0: radio ila wendete
1: nondo mbai zivata na sindu nzeo
0: mbai.

0: ni ambaito FM. Oita lani ya kila jika na kujenenga kila chai. Nali ya
1: kumpenzi wangu Veronica. Urudia
0: Ambaito FM. Ba nevomosi.

ovunque. Asia, fai un cliente, un mezzo sopra di qui che DNA ovvio. Ehi, vai andare con Asia, come cagli di trucchi dogo. And without one dead and so are well on your mono. When I come back, I get you through with ya. We're well on your Kabiza Kabiza. When you say, we're talking about the kids, Mambo Ikosawa. I'm a song get to over.